0: aventura radioactiva. Radioactive.
1: 92.5.
0: Solo se vive una vez.
2: Right about now. The Funk Soul Brother. Check.